Guidò il vermaluccico e tira forte il vento. Su una via Caterasa, davanti al golfo di Suriento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così scarice la voce e ricomincia.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.